0: 是阿达外来人，
1: 是阿达外来人。
0: 大我给奈，
1: 大我给奈。
0: 卡达托伊索红，
1: 卡达托伊索红。
0: 贝蒂蒂诺雷，
1: 贝蒂蒂诺雷。
0: Pane rosso,
1: pane rosso,
0: pane rosso,
1: pane rosso,
0: pane rosso,
1: pane rosso,
0: pane rosso,
1: pane rosso,
0: pane rosso,
1: pane rosso.
0: Ho ragione io a te ne,
1: ho ragione io a te ne.
0: Pane rosso,
1: pane rosso,
0: pane rosso,
1: pane rosso.
0: Bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so.
0: Ma sei talama,
1: ma sei talama,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so,
1: bane lo so,
0: bane lo so.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane rosso.
0: Bane rosso.
1: Bane
0: Bane lo so.
1: Bane lo so.